tuoi, sentendo le tue bocca. Come se fosse la piel, compagno nostro d'amor, e sta vivendo anche la vis, ne meravigas che es tu. Come se fosse il tuo amor, per poter vivere sì, un spazio de tu cuerpo.